la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta miglio cuccagna per un barbiere vita più nobile no, non si dà rasori e pettini lancette formici al mio comando tutto qui sta rasori e pettini lancette formici al mio comando

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, anche fanciulle, e quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna.